Sì, sì. Stava facendo buio, quando viene arrivato l'altro siamo arrivati qui. In via, ma è stata una. È andato in versione. Mi sono sopra, mi sono messo.